0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Piensa positivo. La vida suena distinto cuando decides mirar el lado bueno.
2: FM, ok.
3: Ok.
2: Me haces tanto bien.